0: Sphere Radio.
1: Sphere? Radio? Radio? Sphere Radio? Sphere? Is it radio?